gran forza a trattenere il pianto. La voglio seguitare. Ah, maledetta la mia fortuna, tutto congiura danno mio. Vo' veder di

sposina. In tal momento tutto mi brilla il cuore. Oh, che contento, salto per allegrezza e posso con franchezza vagheggiare quei vezzosetti rai. Presto, presto la mano, olà, che fai? E forse no.

0: basta. Dimmi, tu conoscesti la marchesina Onesti?
1: Che dirò?
2: Beh, che non sai.
1: Non la conosco, ma è buona.

0: Ma senta!
1: Niego, si vuoi salvarti!
2: È ver quel che si dice, che ella sia stata uccisa!
0: Purtroppo è vero, ma sappia, signor sì, no signore!

0: più.
1: Ti sciocco.
0: Ponte, pensa ai tuoi casi. Un tal delitto a te viene imputato. Se innocente tu sei, così l'intendo, difenditi se puoi.
2: Io lo difendo.
1: A sorte.
2: O buona o bella. Forse la vilanella qualche cosa saprà.
0: Che dir potrai?

0: se perder dovrò, Sandrina mia, a chi io certo farò qualche pazzia.
1: Comincio a dubitar, ma o sia Sandrina, o sia...

0: aspetto me, la padroncina per tutto ricercata e non si trova. A chi io temo, chissà, forse al contino si sarà palesata. E non può stare, se la stessa mi viene ora mi espresso di non scoprirmi a lui. Ma qui gentile viene, fucellarmi se potessi indagare.
1: Deve però provare che violante la sia.
2: Questo si intende, ma pure...

0: Fuggita come mai?
1: Non ne capacito!
0: Ah, non si perda tempo, si deve ritrovare. Farò fracassi, precipizi, ruine. Presto vadino tutti.
1: Ma già si ora è la notte.
0: O notte o giorno si manda.

0: Potessi da costei ricavar qualche cosa.
1: Si credeva la sciocca giardiniera con spacciarsi una dama metta tutta in scompiglio. E Ermita con ragione l'ha fatta trasportare in un luogo remoto qui nel bosco vicino, pieno d'animalacci. E forse adesso qualche lupa famosa la divora.
0: Ohimè, che sento al condio in quest'istante vado a sfilar.

0: quanti l'avete?
1: Con te mio bene, anima mia.
0: E me li dura ancora la pazzia.
1: Caro bene adorato.
0: Adagio un poco.
1: Ah, Venere è il mio nome, io son Mercurio alato.
0: Avete voi sbagliato. Oh, brutto imbroglio, se potessi fuggir.
1: Ahimè.
0: Che è stato?
1: In ciel mi son scordato il caduceo.
0: Subito vado.

che da se stessa ebbi compagna, di sua mano porgendo, di sua sì cara mano, a me quel frutto

a se stessa. Volai da sorte, quella brutta parola in cor mi torna. Bue, cabron!

Epicureo. Prima li accoppio e poi li colgo, li accoppio, li colgo, li accoppio, li colgo, li accoppio, li colgo, li colgo, li accoppio. Io scoppio.

che da se stessa ebbi compagna di sua mano porgendo di sua sì cara mano a me quel frutto